0: Life Radio. Ova è Life Radio. It's mine. It's now or never. Life Radio.
1: Sega è The